0: mort sur la croix,
1: come dicono queste persone,
0: comme le disent ces personnes,
1: e se tu sei Dio,
0: et si toi tu es Dieu,
1: che ha creato ogni cosa,
0: et qui est au-dessus de toutes choses,
1: allora cambia la vita di mio figlio.
0: Change la vie de mon fils.
1: Io lascio tutto e ti seguo.
0: Et je lâche tout et je te suis.
1: Io penso che per un figlio si fa questo ed altro.
0: Je dis, pour un fils, on est prêt à faire ceci et bien d'autres choses. Et combien de parents sont ici?
1: Quanti genitori stanno qui?
0: Combien de parents sont ici?
1: Okay. Et per i vostri figli voi fate di tutto, no?
0: Et vous êtes prêt à faire tout pour vos enfants.
1: I figli ne ho provati tutti i colori.
0: Et non, excusez-moi.
1: Ne ho provate.
0: Et j'ai essayé.
1: Per vedere di cambiare la sua vita.
0: Et vous avez essayé de faire pour que les choses changent, que les changent
1: sera,
0: choses dans leur vie.
1: Ma quella
0: dans
1: sera
0: cette...
1: quando ho fatto quella preghiera.
0: Et ce soir-là, quand j'ai fait cette prière.
1: È entrata una pace nel mio cuore.
0: Est entrée une paix dans mon cœur.
1: Non vi so dire cosa è successo.
0: Je peux vous dire ce qui est arrivé.
1: Ma vi posso dire questo.
0: Mais je peux vous dire cela.
1: Che c'è una pace nel mio cuore.
0: Qu'il y a une paix dans mon cœur.
1: Et io e mia moglie.
0: Et mon épouse et moi-même.
1: Abbiamo deciso di portare avanti la gravidanza.
0: Et on a décidé d'amener devant au Seigneur eh bien la situation, la maladie.
1: A 9 mesi mia moglie ha partorito.
0: À 9 mois mon épouse a accouché.
1: Ed era un bambino normale.
0: Et c'était un enfant normal et
1: sain. Visivamente.
0: Visiblement, il y avait rien.
1: A Napoli c'è un ospedale, si chiama Policlinico.
0: A Napoli c'è un Policlinico.
1: Che è uno dei migliori ospedali in Europa.
0: Che è uno dei migliori ospedali d'Europa.
1: Per quanto riguarda questi problemi.
0: Concernant bien ces problèmes pour les enfants.
1: E loro ci mandano a chiamare.
0: Et ils nous ont appelé.
1: Perché c'era una cartella clinica.
0: Parce que ils ont regardé bien l'avis médical.
1: E quando andiamo lì.
0: Et quand on va là-bas.
1: E loro iniziano a fare. Quello che dovevano fare.
0: Ils ont fait les différents examens sur notre enfant.
1: Chi è che è diversamente abile? Chi è che è down?
0: Et ils ont fait un peu tous les différentes.
1: Loro vedono dagli occhi.
0: Ils ont regardé aux yeux.
1: Dalla nuca.
0: La nuque.
1: Dalle mani.
0: Les mains.
1: Gli arti.
0: Les articulations.
1: Vedono tutto il corpo.
0: Ils ont regardé tout le corps.
1: Perché chi è che è down?
0: Un enfant qui est comme cela.
1: Porta questi problemi.
0: Il a des aspects cliniques sur lui.
1: E quindi per 2 anni e mezzo.
0: Pendant 2 ans et demi.
1: Hanno iniziato a fare esperimenti su mio figlio.
0: Ils ont fait des expériences sur mon fils.
1: E hanno preso anche il DNA del bambino.
0: Ils ont pris aussi le
1: DNA.
0: L'ADN. Ah.
1: E dopo 2 anni e mezzo.
0: Après 2 ans et demi.
1: Che noi andavamo quasi tutti i mesi.
0: Qu'on allait tous les mois là-bas.
1: E loro ci dovevano dare una spiegazione.
0: Et ils devaient nous donner une explication.
1: E allora mi sono trovato con una tavola.
0: Je me suis trouvé à une table.
1: Con tutti questi medici.
0: Avec tous ces médecins.
1: Che parlavano.
0: Qui parlaient.
1: E parlavano delle cose tecnicamente che io non capivo.
0: Ils parlaient de choses avec un langage technique que je comprenais pas.
1: Ero un ignorante.
0: Et j'étais un ignorant.
1: Sono a 17 anni ho preso la terza media, le medie.
0: À 17 ans, bien, j'ai pris les medie. Alors là,
1: quindi ero proprio.
0: C'est les écoles assez basses. Hein, mais je...
1: E quando loro parlavano, io non li capivo.
0: Et quand ils parlaient, je les comprenais pas.
1: Ma la mia domanda era.
0: Mais ma question était.
1: È down o no?
0: Est-ce qu'il est. Je vais pas arriver à le dire ce mot. Hein. Trisomique ou pas? Trisomique ou pas?
1: Perché loro mi hanno detto.
0: Parce que eux m'ont dit.
1: Noi stiamo studiando tutti i libri di storia.
0: Nous on est en train d'étudier tous les livres d'histoire.
1: Ma non abbiamo mai trovato un caso del genere.
0: Mais on n'a jamais vu un cas comme le vôtre.
1: La scienza studia.
0: C'est le premier cas que la science étudie.
1: E io dicevo sì ho capito ma è down o no?
0: Est-ce qu'il est trisomique ou pas?
1: E non riuscivo a capire.
0: Et je comprenais pas.
1: Questa era la mia domanda.
0: Et c'était ma question.
1: E loro iniziavano a parlare.
0: Et eux continuent à parler.
1: E mi dicono, sai, il nostro DNA.
0: Notre ADN.
1: È fatto, immagina che è fatto di un interruttore, una canalina e un neon.
0: Alors qu'il est fait d'un interrupteur, un néon et poi.
1: Una canalina, un neon e un interruttore.
0: Voilà le néon, l'interrupteur, le circuit et le néon.
1: Loro mi hanno fatto un esempio.
0: Ils m'ont fait un exemple.
1: Quando noi andiamo ad accendere la luce,
0: quand on va allumer la lumière,
1: la corrente parte,
0: le courant part,
1: e luce c'è.
0: Et la lumière s'allume.
1: Nella vita di tuo figlio,
0: dans la vie de ton fils,
1: c'è tutta la predisposizione.
0: Il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche.
1: Quando noi andiamo ad accendere la luce,
0: mais quand on va allumer la lumière,
1: è come se qualcuno qualcosa bloccasse.
0: C'était comme si quelque chose bloque.
1: La corrente e la luce non partono.
0: La lumière et la plutôt le